valutole abbastanza li stepaccia pese grigi. Fanculo a stucchi stegni e trolle quinte i landlords, fatiche e impegni, scenette finte. Scioglietevi ora sotto sta hit. Voglio andarmene al mare a farmi i cazzi miei, vendere le navi, salvare dopo che l'ancora sale all'8:26 a.m.

0: vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori
1: vori vori
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: Vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora,
1: vora,
0: la la la la la la la la
1: stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo
0: la
1: stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la la la
1: stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la la la
1: stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la la la
1: stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la la la
1: stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la la la
1: stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la la la
1: stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la la la
1: stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la la la
1: stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la la la
1: stiamo
0: vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo
1: stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo
0: la
1: stamo
0: la la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: vorate vorate vorate vorate vorate
1: stimo
0: vorate
1: stimo
0: vorate
1: stimo
0: vorate
1: stimo
0: vorate
1: stimo
0: vorate
1: stimo stamo stamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: vorano
1: stimo
0: vorano
1: stimo

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulations. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulations. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Minuto and Pinto D'Essere.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Bono Moto, and Gentro di Essere Qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Bento the Esurrector.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.